0: Ci quindi in una ricarmatica.
1: Grosso, grosso. Se il campo è molto di cama, sana una guapa, tu in una nita, corre le dire. Anche in scuola, in acca. Quindi a me, io in una habo, in una cieti, in un madiri. Ma me lo madiri, in un sano. Ma me lo madiri, in un sano. Ma me lo madiri, in un sano. Ma me lo madiri, in un sano. Ma me lo madiri, in un sano.
0: Ada buka ya pataram itu mahu lawa maradeka next year. Jika ibu sikit sikit mesti banyak rezeki untuk cek cek apa nari dia bukan lain. Mana yang jauh lebih

giorno. O fanno di subito, un uomo di agenda, ma di cose non è di me.

Masu sauraro da fata na jin dadin kasancewa tare da mu daga nan sashin Hausa na Radio Bon FM akan mita 92.9 Kabe da muka saba mun saba fara muku ne da shirin kan kulciya amma duba da wani yanayi da muka samu kanmu da tangardan na'ura yake ta ba mu matsala ba za mu samu daman ka muku ba sai dai ku mana aikin gafara ku ci gaba da kasancewa tare da mu da wato yin sauran shirye-shirye da kuma nishadantar da fatan za a ci gaba da kasancewa tare da mu